0: and roam. And me bede do sabba do da day, loo bom da boo da day, so bom sabba ba ba me.
1: Abba do dee!
0: Will a reap a naza?
1: Ebba da ba doi!
0: Will a la ba zini?
1: Walla but, woodla but,
0: steeple a doody.
1: Will
0: a ha ha ha ha!
2: Come here, puppy.
1: Paddle,
0: la la la la.